0: Un papa impiego pa' là, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papa impiego pa' là, mette solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papa impiego pa' là,
1: sa mamma impiego pa' là, ma tata impiego pa' là.